0: Sandrine ?
1: Oui ?
0: Apparemment, c'est pour vous.
1: Allô ?
2: Non ! Raccroche le téléphone, je te balance par la fenêtre.
1: Je suis désolée.
2: Raccroche !
3: Mais Marie, allez, allez, c'est qui va balancer par la fenêtre ?
1: Eh ben, qui te balance ? Ah. Tu non hai nessuno che si prenda cura di te. Io non c'ho bisogno di nessuno.
4: Ma guarda che le femmine hanno diritto di parola, oh.
1: Sto sempre a subire, la gente mi deve da portare rispetto.
4: Tu vorresti meno a tutti.